Che fra tante meraviglie, fra limonio e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno

continuato, nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la

Pensa, era lui, Fabrizio Moro. Nel 2007 partecipa al 57esimo edizione del Festival di Sanremo nella categoria Giovani con il brano Pensa, dedicato alle vittime della mafia, vincendo la manifestazione e aggiudicandosi anche il premio di Mia Martini della critica. Passiamo a un Riccardo Cocciante con un bellissimo

bellissimo brano. La canzone a mano scritta da Riccardo Cocciante e Marco Luberti parla di un amore che si è affievolito nel tempo, ma che conserva ancora dei ricordi intensi e vividi. E nonostante la fine apparente, c'è una speranza di riaccendere la passione e tornare insieme. Simboleggia dalla possibilità che possa nascere un fiore nel nostro giardino. Riccardo Cocciante.

identità spirituale e culturale, ricca di storia, tradizione e ritmo. L'espressione Grande Sud si riferisce a una visione più ampia che include il Mediterraneo, un'area di incontro di popoli e culture diverse. La canzone, scritta e cantata da Eugenio Bennato, descrive il Sud come un luogo di vita quotidiana di colori, sapori e soprattutto ritmo.

Vita è la vita di Cocchi e Renato. La canzone, scritta con Enzo Iannacci, esprime una filosofia di vita che invita a godersi il presente nonostante le incertezze e i cambiamenti. Il testo riflette l'idea che la vita sia piena di incognite e trasformazioni continue, un concetto che potrebbe essere visto come destabilizzante. Nonostante l'incertezza, la canzone suggerisce di accettare la vita per come si presenta, apprezzando ciò che offre nel qui e ora. Arriva Gino Santerco e con Nessuno è solo.